Io affetto quello che affetto è questo, chiamami Serofia. A me non ho fatto cromo, io non ho fatto che sosa. Che ne ha fatto come flaggo, a guida fu. E sa ne